Eccoci sulle onde di Radio Tunisi, iniziate con questa bellissima canzone di Lucio Dalla, Corso Buenos Aires, per questo pomeriggio musicale, ma non solo musicale, anzi, al contrario, perché avremo da dire molte, molte cose interessanti e parleremo di un progetto, per questo che abbiamo con noi le nostre ospite per questo pomeriggio in lingua italiana, chiaramente fino alle ore 16, Vanessa Tomasini che è giornalista che lavora con l'agenzia Nova e poi Antonella Coralini che abbiamo avuto anche la fortuna di intervistarla qualche mesetto fa, se non vado errato.

0: Ecco,
1: il mio allora, capo, il professor Campisi, che salutiamo.
0: Salutiamo evidentemente veramente con grande affetto. Allora, come possiamo iniziare e come presentiamo questo progetto, Vanessa?
1: Allora, il progetto, innanzitutto grazie Mohamed e grazie a tutti coloro che ci stanno seguendo via radio e attraverso i canali social di RTC. Diciamo che Wilayet è un progetto che nasce dal basso, non è il classico progetto di cooperazione calato dall'alto, ma grazie al mio lavoro di giornalista, no, ai contatti che ho sviluppato stando qui in Tunisia, quindi lavorando sul campo e parlando soprattutto con i giovani, con i ragazzi che frequentano le università, ma anche delle scuole superiori, è nata, diciamo così, hanno espresso l'esigenza, no, di conoscere di più il loro patrimonio, patrimonio materiale e immateriale, che è oggi al centro dell'attenzione anche nazionale in Tunisia, certo, perché vediamo che ci sono moltissime attività per la rivalutazione anche grazie al Piano Mattei. Però diciamo che la difficoltà che c'è stata, che mi è stata più volte raccontata, è quella che spesso e volentieri i giovani non riescono a visitare, o nel corso dei loro studi non hanno avuto l'opportunità di visitare il patrimonio archeologico, perché la professoressa Golalini ha condotto tantissimi studi e progetti qui anche con l'Istituto Nazionale du Patrimoine, a visitare per esempio musei o siti che si trovano in altre regioni. Wilayet appunto significa governatorati in arabo, e l'idea è proprio questa: creare mobilità, facilitare la mobilità degli studenti, aiutarli a far conoscere quello che è il loro patrimonio, e soprattutto coordinare per la prima volta, unire quello che è il patrimonio immateriale, ovvero quello immateriale, quindi le arti, la musica, la danza, anche grazie ad altri progetti che sono stati già condotti in passato dall'Ateneo di Bologna, con la scoperta del patrimonio materiale. Quindi appunto si cercherà appunto di creare uno scambio proprio dal sud della Tunisia, portando gli studenti qui nella capitale, nel nord, diciamo, del paese, e allo stesso modo i giovani, se questo progetto, come ci auguriamo, prenderà forma, andrà in
0: molto,
1: porto,
0: molto interessante,
1: visiteranno il sud, quindi la zona di Kbili e Duz, che ospita già festival veramente fantastici.
0: È vero, quindi professoressa Coralini, Antonella, quindi anche lì, insomma, il vostro intervento in quanto Università di Bologna, ma non solo, ma anche in quanto archeologi, è molto fondamentale, perché farete riscoprire ai nostri giovani tunisini, e forse non solo ai nostri giovani tunisini.
2: Ma in realtà no, questo è dire troppo, noi siamo molto più meno ambiziosi, molto più modesti. Allora, diciamo che quando Vanessa ci ha parlato di questa sua idea, noi l'abbiamo trovata veramente molto aderente a quella che sono anche le nostre intenzioni e a quello che già abbiamo cercato di fare negli ultimi anni qua in Tunisia. Quando uso il plurale ovviamente mi riferisco non solo alla mia persona, ma anche ai colleghi che su altri fronti, come per esempio Matteo Paletti, che fra 2023 e 2024 ha molto lavorato con l'Istituto Italiano di Cultura e con l'Istituto Nazionale di Musica, per valorizzare la mobilità e lo scambio sul fronte delle arti performative, e mi riferisco ad altri di altre discipline del mio ateneo che negli anni precedenti hanno avuto collaborazioni. Per parte mia, io sono un'archeologa, quindi ho una vocazione allo studio dell'antico, ma non mi limito a guardare la ricerca come uno strumento per produrre pubblicazioni. Per me la ricerca deve aiutare le comunità a riscoprire le proprie radici. Per questo motivo, quando Vanessa ha avuto questa idea di unire archeologia, quindi patrimonio culturale materiale, e arti performative, patrimonio culturale materiale, era inevitabile aderire in maniera entusiasta alla sua idea, ma adesso siamo nella fase di fundraising, come si direbbe, che è una fase molto importante, perché abbiamo, Vanessa ha parlato molto bene e molto efficacemente della mobilità all'interno della Tunisia.

0: Ma abbiamo anche un'altra ambizione che è in linea con la politica degli Atenei italiani e soprattutto di quello che io in questo modo, modestamente, in questo momento modestamente rappresento,
1: Certo.
0: ovvero aiutare gli studenti tunisini a maturare una conoscenza diretta della realtà formativa italiana, aiutarli anche, ove possibile, ove ci siano strumenti, ad avere l'adeguato supporto economico per fare una parte del loro percorso di formazione. Non necessariamente presso l'Università di Bologna, ma nel nostro paese, che sul
1: Certo,
0: fronte della formazione può dare
1: e
0: un ottimo
1: come?
0: contributo.
1: E
0: Ed
1: come?
0: ecco questo.
1: Allora, a me piace moltissimo l'idea, perché anch'io faccio
0: Lo
1: l'insegnante,
0: so.
1: ed è veramente la cosa che mi attira, e abbiamo anche fatto diverse esperienze, proprio di riportare i giovani dal sud verso il nord e viceversa. Mi ricordo, per esempio, che c'è stata a un certo momento una rappresentazione teatrale dei ragazzi di Gabese, dell'Istituto Superiore di Lingue di Gabese, che grazie al contributo, proprio all'aiuto chiaramente anche finanziario dell'Istituto Italiano di Cultura, che hanno fatto la rappresentazione quindi a Gabese, e poi sono venuti anche a rappresentarla qui tra le università. Ed era una cosa veramente molto molto bella, perché lì c'è stato veramente un grandissimo scambio. È così, no, Vanessa?
2: Certo, assolutamente. Poi, come diceva la professoressa Goralini, il fatto che alcuni studenti, ci auguriamo un gran numero, possano essere selezionati per venire a Bologna o comunque sia in Italia a completare, no, questo ciclo formativo, significa condividere la conoscenza del loro patrimonio anche all'estero, quindi una promozione proprio della Tunisia come paese, come patrimonio, come cultura e tradizioni.
1: Sì, è vero, è vero. Prego,
0: No,
1: professoressa,
0: io volevo
1: dica.
0: non dimenticare, perché in una diretta talvolta si può rischiare di dimenticare di dire qualcosa di molto importante. Non vorrei dimenticare di dire che noi, come Università di Bologna, ed io soprattutto a titolo personale, siamo gratissimi, oltre ai colleghi che hanno voluto lavorare con noi, Vanessa in primis, anche all'ambasciata, al Ministero degli Affari Esteri e per
1: Certo.
0: quanto riguarda l'Italia, le persone. Per esempio, di Sua Eccellenza l'ambasciatore Prunas, del primo segretario Giuseppe Danna e ovviamente, last but not least, il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura Fabio Ruggirello con tutta la sua equip. E un
1: Certo.
0: grazie ovviamente per la Tunisia, l'Istituto Nazionale del Patrimonio, alla tua università, l'Università della Manuba e all'Università del Manar e dei Cartago che mi hanno permesso queste mobilità in scambio
1: A me
0: interuniversitario.
1: comunque veramente piace moltissimo, cioè, oltre alla mobilità verso l'Italia, anche la mobilità proprio dei tunisini all'interno, perché non tutti ce l'hanno questa possibilità economica, Vanessa, non è vero, non è così. Hai pensato in questo modo, pensando all'esperienza italiana di questa facilità di mobilità degli studenti italiani, per esempio?
2: Allora, guarda, Mohamed, l'idea è nata quando io ho visitato lo scorso anno il Festival Internazionale del Teatro Sara, che raduna giovani artisti letterati veramente da tutto il mondo. Hafed Khalifa, che è un noto regista tunisino, organizza questa iniziativa con il sostegno del Ministero degli Affari Culturali tunisino, e lì ho conosciuto una parte di Tunisia che non avevo ancora avuto modo, quindi tutti i villaggi, le oasi, i giovani che nascono e crescono in alcuni centri, che spesso e volentieri, Mohamed, tu lo sai meglio di me,
1: Certo.
2: rischiano di svuotarsi perché abbiamo proprio una migrazione interna, in questo caso della Tunisia, dai piccoli villaggi, dalle oasi verso le grandi città costiere. Questo perché vanno alla ricerca di migliori opportunità.
1: Ed è logico anche in un certo senso.
2: Esatto, migliori opportunità anche dal punto di vista formativo.
1: È vero.
2: Perché molti corsi di studi, molti corsi di laurea e opportunità che per esempio la capitale offre non sono disponibili
1: Disponibile.
2: nei piccoli centri, come accade anche in Italia, no? Le piccole città, i piccoli centri non offrono ovviamente i stessi servizi, le stesse opportunità che possono accedere raggiungendo la capitale o città come Milano. E quindi parlando con loro è emerso proprio questo desiderio di conoscere quello che è al di fuori del loro wilayat, del loro governatorato.
1: Certo.
2: Ho pensato appunto di sfruttare, no? Perché noi vediamo spesso progetti di cooperazione internazionale, anche moltissime università interessate alla Tunisia che vengono in Tunisia, ma il loro lavoro spesso si riduce a attività di pochi giorni. Quindi festival o congressi limitati ai 2 o 3 giorni o ad
1: Sì.
2: una settimana. Invece questo progetto, che potrebbe avere anche una durata più lunga, ma soprattutto potrebbe essere replicabile, cioè
1: Certo.
2: perché l'idea di partire con 2 governatorati con cui abbiamo già dei contatti, con cui si può instaurare un, come si dice, un tessuto, no? Dei
1: E
2: link
1: che
2: molto.
1: sono i due governatori? Cioè, mi sono già sono,
0: Bisogna
1: sono
0: dirlo.
1: un po'
0: Tunisi.
1: curioso, quindi vorrei sapere proprio
2: Tunisi e
1: questo.
2: Kbili,
1: Ok,
2: i
1: quindi
2: primi
1: proprio
2: due, anche
1: nord-sud.
2: Manuba ovviamente,
1: Nord-sud è così, no?
2: nord-sud,
1: Ok, o
2: esatto, però
1: sud-nord?
2: si può replicare in altri governatorati.
1: Certo. Professoressa?
0: Mi pareva che prima tu avessi accennato anche alla mobilità dall'Italia verso la Tunisia dei giovani, o mi
1: Ah, certo,
0: sbagliavo?
1: sì, che certo, è proprio, cioè,
0: Prevediamo
1: quando si dice
0: anche
1: mobilità,
0: quella.
1: io penso sempre al senso
0: Ma esatto,
1: più allargo.
0: allora credo che le 2 parole chiave di questo progetto siano mobilità e continuità, perché come
1: Che
0: diceva
1: bello.
0: l'ambizione è quella di renderlo durevole come intervento. E, si prevede, in ambito di questo progetto, di continuare a far arrivare, per il momento in piccoli numeri, in
1: Certo, è
0: relazione alle
1: logico.
0: risorse disponibili, studenti di vari livelli italiani che vengono a conoscere la realtà del vostro bellissimo paese e soprattutto a stabilire degli scambi, che si spera anche questi durevoli, con i loro colleghi tunisini.
1: Certo.
0: Certo.
1: Bene, allora, volevo anche chiedere, per esempio, per i giovani, c'è una selezione soltanto universitaria o si pensa anche alla scuola media superiore, alla scuola superiore piuttosto?
2: Mohamed, guarda, diciamo che il progetto è ancora in fase di
1: Certo.
2: definizione, però possiamo dire che il punto innovativo del programma è il coinvolgimento anche di associazioni ed enti attivi sul settore. Penso a associazioni locali attive nell'area di Kbili, ma anche a Manuba. Siamo aperti,
1: Ah, bello,
2: diciamo.
1: perché poi le associazioni
2: Esatto.
1: poi possiamo ramificarsi in diversi
2: Sai,
1: modi,
2: ci
1: giusto?
2: sono gli scout che sono super
1: Certo.
2: attivi, a me piacerebbe tantissimo, anzi, se qualcuno che ci sta ascoltando
1: Certo.
2: volesse partecipare può contattare me sui
1: Ci sono.
2: social o l'Università di Bologna direttamente, appunto per essere coinvolti,
1: Coinvolti,
2: no?
1: certo.
2: Perché no?
1: Ci sono.
2: E credo che è importante coinvolgere anche i ragazzi più giovani, anche le
1: Certo.
2: scuole superiori, perché poi saranno loro che un giorno dovranno scegliere il
1: Giustamente.
2: percorso del futuro.
1: Giustamente, perché qui questo anche, cioè, è un nostro problema qui proprio in Tunisia. Cioè, pensiamo che il nostro paese è piccolo, quindi non serve a proprio andare a girare molto, tanto
0: Dice il
1: conoscendo un
0: contrario.
1: luogo se conosci il tuo. E non è vero, perché poi i giovani tunisini si scoprono. È così, professoressa,
0: Ma
1: no?
0: voi avete un paese relativamente piccolo, ma con un elevatissimo peso specifico, se mi consente di usare questa metafora. E quindi è un paese che va conosciuto ogni centimetro quadrato.
1: Sì. E io veramente sono contento perché molte volte arriva gente dall'estero e dice: come, tu non conosci quella zona del quartiere della Medina? E dico no, e dice: eh no, sbagli, e non è corretto. Allora, Vanessa, ecco, ho visto l'ultimo articolo che è andato sui social, quindi che mi è piaciuto proprio anche il titolo: La sovranità passa dal sapere, no? Se non sbaglio.
2: Ah, sì, è vero.
1: E questo mi è sembrato proprio un titolo molto, molto, molto bello, ben ricercato, possiamo dire, no?
2: Sì, io credo che la sovranità, effettivamente, l'articolo a cui ti riferisci è un'intervista a un ricercatore marocchino che saluto, il dottor Yassin Yahlaoui, spero di pronunciarlo correttamente,
1: Sì.
2: di Nejmarok. che è un centro studi appunto marocchino del Marocco, con il quale abbiamo approfondito molti temi. E uno di questi è proprio la cooperazione universitaria, che passa spesso in secondo piano rispetto all'energia, al commercio. E Wilayette è proprio questo, cioè diffondere il sapere, conoscere per poter essere veramente sovrani e una potenza anche a livello internazionale, quindi la produzione che poi ne scaturisce, tutto ciò che c'è dopo per questo dicevo è importante coinvolgere anche i ragazzi più
1: Ragazzi più
2: giovani,
1: giovani, sì.
2: perché sono loro che poi un domani porteranno con loro un bagaglio
1: Certo.
2: culturale del loro paese, delle loro regioni, ma anche di un paese vicino come l'Italia, e avranno modo di trasmetterlo.
1: Ecco, la parola che
2: Quindi
1: stavo per buttarla alla professoressa, perché questa è la trasmettere, professoressa.
0: Ah, per un archeologo la trasmissione è fondamentale, no?
1: sì, no? Che ne pensa di questa parola trasmettere? Non lo so, cioè, di questo concetto piuttosto che parola.
0: Ah, che domanda difficile. Allora, per me la trasmissione è un debito che io ho nei confronti della società, che mi ha dato la possibilità di fare questo bellissimo lavoro, che è l'archeologia come ricerca, formazione, e quindi è il mettere a disposizione degli altri in un linguaggio comprensibile a diversi livelli, dell'orizzonte d'attesa, dei pubblici possibili, quello che io sono riuscita a riconoscere e a comprendere del quello che ci ha preceduto e anche condividere, perché trasmettere significa condividere, condividere quello che è il mio approccio a questa realtà e confrontarmi, perché la condivisione non è imposizione, è confronto.
1: Allora, concludiamo. Guardate, c'è una giornalista, cari ascoltatori, e una professoressa. Cioè, i tempi radiofonici saltano qui, chiaramente non possiamo, però dobbiamo anche rispettare il nostro tempo radiofonico. Allora, vi lascio l'ultima. Quando speriamo prossimamente verrete, quindi con la conferma che questo progetto inizierà, possiamo dire così?
0: Come si dice, teniamo le dita incrociate in
2: Certo.
0: tunisino?
2: Ah, non lo so. Inshallah le
0: E
2: besse,
0: c'ha la
2: spiega tutto.
0: levessa.
2: Inshallah le besse, speriamo per fine luglio,
1: Ok,
0: di avere
1: o
0: notizie.
2: magari a settembre,
1: Ma a
2: perché
1: settembre, poi
2: penso che anche
1: agosto,
2: voi andate in vacanza,
1: sì,
0: e
1: come
0: allora diciamo
1: no?
0: arrivederci a settembre.
1: Vi lascio l'ultima parola, quindi prima di
0: A
1: concludere.
0: te, Vanessa.
2: Io voglio ringraziare la professoressa Coralini, grazie a
1: Oh.
2: te Mohamed, perché
1: Non di
2: anche
1: che.
2: questo è trasmettere, lo stiamo
1: Sì,
2: facendo
1: no,
2: già
1: certo.
2: anche noi giornalisti, un po' come gli archeologi, e spero che ecco, ci possa essere sempre di più una comunicazione positiva di un paese che è veramente straordinario come la Tunisia. Ecco.
1: Grazie. Professoressa, lei l'ultima
0: Non
1: parola?
0: posso che aderire e ringraziare i tunisini che mi hanno e ci hanno accolto così generosamente.
1: Grazie a voi. Quindi che potrete poi riascoltare questa intervista sui social, chiaramente i nostri social, ringraziando Rim Trabelsi per la regia digitale, Reto Isleti per la regia tecnica, e noi continuiamo con la musica. Abbiamo iniziato con Lucio Dalla. Vanessa, di quale zona sei? Non lo so, di Deliran.
2: Originaria?
1: Sì.
2: Stavo dicendo di Cartagine.
1: No, perché io mi sono detto, metto Michele Bravi, forse è del centro, quindi non lo so, centro
2: No,
1: Italia.
2: io sono del centro, sì, originaria, la mia famiglia è delle Marche,
1: Ah,
2: ma
1: io ho cercato uno
2: Milano.
1: dell'Umbria, vabbè, non siamo. Ecco,
2: Là.
1: Michele Bravi, quindi con questa canzone di Sanremo 2017. Ringrazio un'altra volta i nostri ospiti. Alla
0: Grazie a te.
2: prossima. Grazie
1: Grazie
2: a te,
1: a
2: Mohamed,
1: voi.
0: a presto.
1: Musica.

0: Eccoci di nuovo con il diario degli errori. Eravamo con Michele Bravi con questa bellissima voce, chiaramente una canzone che dedico a Rita, si riconoscerà sicuramente, perché lei ama moltissimo questo giovane, quindi io proprio ho scelto la canzone per dedicarle questa canzone. Noi continuiamo, come abbiamo detto, sui nostri social troverete l'intervista sul tema della collaborazione e sulla mobilità per i giovani tunisini in tutti i sensi, possiamo dire, con la giornalista Vanessa Tomasini e la professoressa Antonella Coralini, che abbiamo avuto proprio l'onore di intervistarli poco fa. Allora, continuiamo sempre con la musica. Arriva Gigi D'Alessio, Tu sei una cosa grande, poi Fiorella Mannoia con Gigi D'Alessio, L'amore, musica.
1: Tu sei

e niente più. Fa sta buona, ma quando te fa male, uccile se fa nire addosso stai tu. Si tiene luce aperta in due scuole,

0: ritorniamo proprio dopo questo piccolo salto, possiamo dire napoletano, un po'. Ecco, ringraziamo anche a Tom Briello perché ci aveva detto questi due dati molto molto importanti, perché Loida, l'orchestra instabile di Arezzo, che torna in Tunisia in realtà quest'anno per la 39esima edizione del Festival Internazionale di Musica Sinfonica di El Jam, dopo il grande successo ottenuto nel 2022. Infatti l'orchestra toscana si esibirà nuovamente nella suggestiva cornice del grande anfiteatro romano con due imperdibili piuttosto appuntamenti. Questo sarà il primo, quindi sarà il 6 agosto 2026, con concerto musica di cinema Cinecittà Hollywood, dedicato alle più celebri colonne sonore cinematografiche. E poi il secondo, appunto parliamo di Napoli, concerto Napoli nel Mediterraneo, incentrato sulle più belle e intense canzoni della tradizione napoletana. Quindi vi ricordo le due date, il 6 agosto e l'8 d'agosto, proprio, e sono imperdibili questi due appuntamenti degli amanti della musica di tutti i tipi, chiaramente in questo caso napoletana e cinematografica. Sempre musica italiana sulle onde di Radio Tunisia, anche se qui in realtà cambiamo anche genere, perché arriva Giusy Ferreri con musica classica e poi A due passi dal mare.
1: Come si fa a sopravvivere alla...

Eccoci, ritorniamo sempre sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale. Ricordo che oggi sono finiti gli esami di maturità qui in Tunisia. In questi giorni alcuni si sono lamentati anche per la qualità di internet, non era un granché, quindi dovrebbe ritornare a funzionare molto molto bene. Però avete visto anche che oggi fa una giornata afosa, possiamo dire, con temperature molto alte e cielo un po' coperto, 34 gradi centigradi i massimi per oggi. Però domani ci sarà una specie di una calmia, in realtà per 3 giorni fino a sabato le temperature massime saranno comprese tra i 29 di domani e i 28 di venerdì e sabato. Ritornerà il caldo invece a partire da domenica e continuerà fino a martedì, forse anche di più, con un picco del 35 gradi centigradi per il 15, quindi lunedì prossimo. Sempre in musica italiana sulle onde di Radio Tunisia arriva Diamanti Oro Khaled con Gigi D'Alessio Giovanotti, poi Giovanotti un'altra volta con Alfa. Buon vento, musica.

0: Tusi Canale Internazionale, la più bella delle radio.
1: Si muove, sicuramente si sta muovendo, le cose si stanno muovendo aspettando l'inizio della Coppa del Mondo 2026 che inizierà tra pochissimo. Vi ricordo che la Tunisia la prima partita giocherà, sarà lunedì 15, se non vado errato sarà molto presto, alle 3 del mattino, ore tunisine, sarà un po', faremo le ore piccole come si dice. Bene, concludiamo con due belle canzoni, ogni volta di Vasco Rossi, poi Rocco Ante, Noemi, Oma, che hanno avuto anche queste due canzoni, insomma, il loro successo, soprattutto la seconda, insomma, di Rocco Ante in questo momento sta avendo veramente molto molto successo. Vi saluto, vi do sempre appuntamento sulle onde di Radio Tunisi, il programma in lingua italiana che inizia alle 15 fino alle ore 16. Ciao a tutti, alla prossima.